0: We just want to rock.
1: Yeah.
0: Yes.
2: A credenza.
3: Credenza. I drive a credenza.
2: No, a credenza. Like Keenan's credenza. Take it right from the mix.